0: Questa è Radio Ascoli.
1: L'anima sta sotto i piedi, però ci ho camminato tanto. Adesso è meglio se ti siedi.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando

sale, la penitenza dalla mare del mare. Il comandante avanza e niente si può fare.

stregati di olio e petrolio. E il vento non alzava, e il mare imputridiva, legati a un solo raggio, tutti presi in ostaggio, avanzavamo lenti.

salvate, anime venite, anime addolorate. Che io abbia due soldi sopra gli occhi, due soldi per l'onore, due monete impegno per pagare il legno, la dura voga.

ci cuoceva, parlavamo a levare il silenzio dal mare, e il legno cedeva all'acqua suo pianto, la vela cadde, la sete ci asciugò.

ballata di chi si è preso il mare, che lapide non abbia, né ossa sulla sabbia, né polvere ritorni, ma bruci sui pennoni, nei fuochi sacri, i fuochi alati della Santissima dei naufragati.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è.

Presentate a me, siete bene. Siamo solo noi. Ciao Mattia, presto, che ci svegliamo con i guai di testa. Siamo solo noi. Che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi. No, la prossima volta. Ogni volta che viene giorno, ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino io, mi sembra più vicino, ogni volta che mi vado intorno.

ogni volta che non c'è, proprio quando la stavo cercando,

Ogni volta che? Ah, ogni volta che non sono stato, mi dimenticavo, sono sempre stato io qui. Ogni volta che non c'entro, ogni volta che non sono stato, ogni volta che non guardo in faccia niente e ogni volta che devo piangere, ogni volta che rimango con la testa tra le mani, e rimango

0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it. Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Che

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, shopping dei grandi gruppi, le Marche, terra di conquista, Indesit, Iguzzini & Co. Dal 2000 ad oggi una serie di 71 acquisizioni eccellenti. Il professor Donato Jacobucci, docente di economia applicata nell'Università Politecnica delle Marche, dice: spesso qui resta solo il lavoro meno qualificato. È un rischio? Negli ultimi 10 anni è sparito il 7% di dirigenti e quadri. Nuove generazioni al timone, ecco cosa manca alle aziende. Giacomelli di Namirial dice: dobbiamo investire su innovazioni e competenze. E andiamo ad Ascoli, in piazza contro la discarica. Pioggia e striscioni anti Belvedere, siamo già martoriati dai rifiuti. Un centinaio di persone tra comitati, cittadini e amministratori vengono contestati i tempi e modalità della pubblicazione degli atti. I dubbi: perché la politica, prima di dare un benestare su questa vasca, non ha informato i cittadini? Ne risentiremo anche a livello turistico e manderemo a monte le nostre peculiarità. Ora tutto il Piceno risponde, il comitato dice: la valle è troppo carica, questa non è una battaglia di campanile ma riguarda tutti, il destino della valle del Bretta interessa la provincia e non può essere deciso senza una discussione trasparente e partecipata. La cronaca ad Ascoli, un arresto in Vallata, centrale dello spaccio, trovato 1 chilo di droga, blitz della squadra mobile, 24enne fermato e sequestro di cocaina, marijuana e hashish, recuperati anche 9.000 euro e materiale per il confezionamento. Rinviata a giudizio una 47enne costretta a prostituirsi e minacciata a processo la donna che incassava. I nodi dell'economia ad Ascoli, aziende senza ricambio nel Piceno, boom di over 70, in calo le imprese giovani. Il dossier CNA fotografa l'esposizione del sistema produttivo al rischio di mancato passaggio generazionale. Francesco Balloni dice: è una questione da affrontare urgentemente. Domenica 20 settembre sarà senza auto per il centro storico di Ascoli, adesione alla settimana europea della mobilità sostenibile con escursioni in bici nei comuni limitrofi. L'obiettivo è tentare di ridurre i flussi veicolari in città. Verrà installato un altro contabici in via Tevere. Cosa fare in città ad Ascoli? Ascoli Piceno Festival, un'edizione speciale, tutto pronto per il trentennale. Il direttore artistico Giuliano De Angelis dice: ci saranno concerti per tutti i gusti, per accontentare ogni esigenza. L'altra iniziativa presentata Ascoli Art Week, 3 giorni con i giovani talenti dell'arte contemporanea. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto. 3 agenti aggrediti sul treno, ora basta. Alla stazione di San Benedetto hanno provato a far scendere un cittadino straniero senza biglietto, poi il caos, un ferito. Il sindacato sappa l'attacco, non possiamo aspettare che accada nuovamente qualcosa di irreparabile. Ricicleria di Grotta a Mare, sospensioni e divieti, 5 persone raggiunte da misure cautelari. Per gli addetti stop al servizio, per gli imprenditori limitazioni agli spostamenti. Il GIP conferma l'impianto dell'inchiesta sulla gestione illecita. Pasticcio commissione, PD spaccato, il sì a Urbinati, poi spunta Zappa Sodi, ribaltone sulla presidenza all'urbanistica. Il consigliere e la collega Sorge sfiduciano il capogruppo. Contributo a San Benedetto, buoni scuola a 186 famiglie fragili del comune, sono voucher da 30 euro che possono essere spesi nelle cartolibrerie aderenti. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive. Calcio di Serie B, l'Ascoli ha scoperto De Pieri, voglio un gol all'Euganeo, l'esterno bianconero ha già segnato al Padova nel suo stadio, dobbiamo continuare a spingere. La società passeri a Milano per l'assemblea di Lega, nel summit di ieri mattina si è discusso in particolare del tema relativo agli orari. Serie C, Massi è in ospedale ma nessun allarme, il patron della Samba è ricoverato per accertamenti dopo un lieve malore, ottimismo dagli amici del presidente, vuole essere con la squadra sabato. Sul fronte squadra appunto, Boscaglia ragiona sul cambio di modulo Nicoli verso il rientro e intanto polverizzati i 500 biglietti per il Pineto. Serie D, Atletico Ascoli, arruolati Arioli e Invernizzi, insieme ai nuovi innesti la società ha raccolto il via libera per Venarotta. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Russi al microfono. Una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 ed 8 anni, sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nell'area del Beit Laia Project nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese France Presse. Fateci finire il lavoro ed ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Il presidente americano parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente di un lauto compenso determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre. Nuova fiammata di guerra nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre 2 navi della Marina in risposta. Il petrolio intanto vola a $101,37 al barile. Il gas supera la soglia di 79 euro ad Amsterdam, sui livelli di fine 2022. L'aereo di Zelensky, presidente ucraino, è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldova verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali di re Harald V di Norvegia. Trump sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Kiev tuttavia apre ad un compromesso, mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ed Abu Dhabi. Violenta ondata di maltempo in diverse aree della Toscana, che ha provocato allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica e ingenti danni a strutture ed immobili. Le situazioni più critiche si registrano nel Fiorentino, in Versilia e nelle province di Massa Carrara e Livorno. Infine chiudiamo con lo sport, con il calcio, con la Champions League. L'Arsenal, con un gol di Odegaard, ha vinto con

Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Questa è Radio Ascoli.

0: si amano, ma poi non se lo dicono perché se no riniziano. Però com'era bello, amore.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, shopping dei grandi gruppi, le Marche, terra di conquista, Indesit, Iguzzini & Co. Dal 2000 ad oggi una serie di 71 acquisizioni eccellenti. Il professor Donato Jacobucci, docente di economia applicata nell'Università Politecnica delle Marche, dice: spesso qui resta solo il lavoro meno qualificato. È un rischio? Negli ultimi 10 anni è sparito il 7% di dirigenti e quadri. Nuove generazioni al timone, ecco cosa manca alle aziende. Giacomelli di Namirial dice: dobbiamo investire su innovazioni e competenze. E andiamo ad Ascoli, in piazza contro la discarica. Pioggia e striscioni anti-Belvedere, siamo già martoriati dai rifiuti. Un centinaio di persone tra comitati, cittadini e amministratori vengono contestati i tempi e modalità della pubblicazione degli atti. I dubbi: perché la politica, prima di dare un benestare su questa vasca, non ha informato i cittadini? Ne risentiremo anche a livello turistico e manderemo a monte le nostre peculiarità. Ora tutto il Piceno risponde, il comitato dice: la valle è troppo carica, questa non è una battaglia di campanile ma riguarda tutti, il destino della valle del Bretta interessa la provincia e non può essere deciso senza una discussione trasparente e partecipata. La cronaca d'Ascoli, un arresto in vallata, centrale dello spaccio, trovato 1 chilo di droga, blitz della squadra mobile, 24enne fermato e sequestro di cocaina, marijuana e hashish, recuperati anche 9.000 euro e materiale per il confezionamento. Rinviata a giudizio una 47enne costretta a prostituirsi e minacciata, a processo la donna che incassava. I nodi dell'economia ad Ascoli, aziende senza ricambio nel Piceno, boom di over 70, in calo le imprese giovani. Il dossier CNA fotografa l'esposizione del sistema produttivo al rischio di mancato passaggio generazionale. Francesco Balloni dice: è una questione da affrontare urgentemente. Domenica 20 settembre sarà senza auto per il centro storico di Ascoli, adesione alla settimana europea della mobilità sostenibile con escursioni in bici nei comuni limitrofi. L'obiettivo è tentare di ridurre i flussi veicolari in città. Verrà installato un altro contabici in via Tevere. Cosa fare in città ad Ascoli? Ascoli Piceno Festival, un'edizione speciale, tutto pronto per il trentennale. Il direttore artistico Giuliano De Angelis dice: ci saranno concerti per tutti i gusti, per accontentare ogni esigenza. L'altra iniziativa presentata, Ascoli Art Week, 3 giorni con i giovani talenti dell'arte contemporanea. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto. 3 agenti aggrediti sul treno, ora basta. Alla stazione di San Benedetto hanno provato a far scendere un cittadino straniero senza biglietto, poi il caos, un ferito. Il sindacato SAP all'attacco, non possiamo aspettare che accada nuovamente qualcosa di irreparabile. Ricicleria di Grotta a Mare, sospensioni e divieti, 5 persone raggiunte da misure cautelari. Per gli addetti stop al servizio, per gli imprenditori limitazioni agli spostamenti. Il GIP conferma l'impianto dell'inchiesta sulla gestione illecita. Pasticcio commissione, PD spaccato, il sì a Urbinati, poi spunta Zappa Sodi, ribaltone sulla presidenza all'urbanistica. Il consigliere e la collega Sorge sfiduciano il capogruppo. Contributo a San Benedetto, buoni scuola a 186 famiglie fragili del comune, sono voucher da 30 euro che possono essere spesi nelle cartolibrerie aderenti. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive. Calcio di Serie B, l'Ascoli ha scoperto De Pieri, voglio un gol all'Euganeo, l'esterno bianconero ha già segnato al Padova nel suo stadio, dobbiamo continuare a spingere. La società passerà a Milano per l'assemblea di Lega, nel summit di ieri mattina si è discusso in particolare del tema relativo agli orari. Serie C, Massi è in ospedale ma nessun allarme, il patron della Samba è ricoverato per accertamenti dopo un lieve malore. Ottimismo dagli amici del presidente, vuole essere con la squadra sabato. Sul fronte squadra, appunto, Boscaglia ragiona sul cambio di modulo Nicoli verso il rientro. E intanto polverizzati i 500 biglietti per il Pineto. Serie D, Atletico Ascoli, arruolati Arioli e Invernizzi, insieme ai nuovi innesti la società ha raccolto il via libera per Venarotta. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione del 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Fateci finire il lavoro ed ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Il presidente americano parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente di un lauto compenso determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre. Nuova fiammata nel Golfo di Hormuz. Gli USA affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana. Raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre 2 navi della Marina. Il petrolio intanto vola a $101,37 al barile. Il gas infrange le soglie di €79 ad Amsterdam sui livelli di fine 2022. Una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 ed 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nell'area del Beit Lahia Project, nella striscia di Gaza settentrionale. La Russia ha condotto un massiccio attacco notturno contro Kiev, Odessa e Sumy ed altre città ucraine. Non è ancora noto il bilancio delle possibili vittime dopo 3 giorni di tregua in concomitanza con la visita degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner nella capitale ucraina. Intanto si apprende che il presidente Zelensky ieri è stato quasi colpito da un drone in aereo mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove insieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali di re Harald V di Norvegia. Maltempo al centro-nord, in diverse aree della Toscana, allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica e ingenti danni a strutture immobili. Situazioni più critiche nel Fiorentino, in Versilia e nelle province di Massa Carrara e Livorno. Nella Bergamasca, la statale 42 tra Sovere e Pianico è stata chiusa alla circolazione poco dopo le 8:30 di questa mattina, dopo che si sono ribaltate 2 auto, nessun ferito grave. Intanto si è distaccata anche nella notte una storica frana dello Scaiun sopra l'abitato di Cataeggio, in territorio comunale di Valmasino Sondrio. Sono state evacuate 45 persone. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al campo squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
2: Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La convention dei delegati repubblicani a Dallas. Trump sostiene che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di midterm che si terranno il 3 novembre per rinnovare il Congresso degli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Trump chiama così alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli con la promessa di un lauto compenso. Nuova fiammata nello stretto di Hormuz. Gli USA affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre due navi della Marina. Intanto il petrolio vola a $101,37 al barile. Episodi di maltempo al centro-nord in queste ultime ore. Una donna è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Paludo di Latisana, in provincia di Udine. La zona tra Latisana e Lignano ha subito pesanti disagi e allagamenti per i nubifragi. Grossi allagamenti anche a Lignano, Marano e Carlino. In Toscana le situazioni più critiche si registrano nel Fiorentino, in Versilia, nelle province di Massa Carrara e Livorno. Nella Bergamasca si sono ribaltate due auto senza feriti, distacco nella notte della storica frana dello Scaiun sopra l'abitato di Cataeggio in Val Masino, evacuate 45 persone. La Russia ha condotto un massiccio attacco notturno contro Kiev, Odessa, Suma e altre città ucraine dopo tre giorni di tregua in concomitanza con la visita degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Il presidente Zelensky ha annunciato ieri sera due morti a Sumi ed uno a Kiev. Intanto l'aereo del presidente ucraino è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo. La legge elettorale sbarca in aula al Senato, in maggioranza risplode la tensione. Fratelli d'Italia sta valutando alcuni emendamenti, il PD che ripropongono le preferenze per tutti gli eletti, senza capilista bloccati. Forza Italia alza il muro, se così fosse salta la legge. La soglia per il premio resta al 42%, il testo arriverà alla Camera il 28%. La sede di Casa Pound, l'immobile a Roma, sarà sgomberata, lo ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi alla stampa. L'immobile è inserito nel piano degli interventi della Prefettura di Roma insieme ad altre occupazioni, ha spiegato il ministro dell'Interno. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli con l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dal maltempo che ha interessato anche la nostra regione a partire dal pomeriggio di ieri: alberi e rami caduti, elementi pericolanti da mettere in sicurezza sugli edifici, zone allagate da prosciugare. È il bilancio del lavoro dei vigili del fuoco nelle Marche che appunto dal tardo pomeriggio di ieri è intervenuta sul territorio colpito da piogge intense e forti raffiche di vento. Dalla serata di ieri sono stati effettuati oltre 100 interventi concentrati soprattutto tra Ancona, Pesaro, Urbino e Macerata, ma estesi anche nelle zone del Fermano e del Piceno. Nella giornata di oggi fino a mezzanotte è stata diramata un'allerta arancione della Protezione Civile per il nord della regione e per l'area centrale all'interno, mentre sul resto del territorio, tra cui il Piceno, l'allerta è gialla. La pioggia non ha fermato ieri pomeriggio la protesta contro il progetto della nuova discarica nella Valle del Bretta, nel territorio comunale di Ascoli. Cittadini, sindaci, comitati e associazioni si sono ritrovati di fronte alla sede della provincia di Ascoli per manifestare la propria contrarietà alla realizzazione dell'impianto, ribadendo il no a una nuova discarica destinata a rifiuti pericolosi. Al centro della mobilitazione c'è la storia della Valle del Bretta, territorio che, secondo i promotori della protesta, già sostenuto per decenni la presenza di impianti e attività legate ai rifiuti, da cui la contrarietà all'ipotesi di aggiungere un nuovo impianto con la richiesta di valutare con attenzione le conseguenze sul territorio. In particolare dicono non è una battaglia di campanile, ma riguarda tutti, il destino della Valle del Bretta interessa tutta la provincia e, dicono appunto gli organizzatori della protesta, non può essere deciso senza una discussione trasparente e partecipata. Continuiamo con la cronaca. Scattano le misure cautelari per i 5 indagati nell'ambito dell'inchiesta della ricicleria di Grottammare. Si tratta di 3 imprenditori che avrebbero gestito illegalmente rifiuti speciali con la complicità di 2 addetti. I provvedimenti scattati, eseguiti dai carabinieri del nucleo operativo ecologico di Ancona, sono stati per gli addetti la sospensione dall'esercizio di pubblico servizio e l'obbligo di dimora nel comune di residenza, per i 3 imprenditori il divieto di esercitare attività di impresa e di ufficio e l'obbligo di non allontanarsi dai rispettivi comuni di residenza. In particolare sarebbe risultato dalle indagini svolte in collaborazione con la Polizia Provinciale di Ascoli che nella ricicleria siano stati fatti entrare rifiuti speciali non conferibili anche quando il centro di raccolta di Grottammare era chiuso. In cambio gli addetti ricevevano benefit in denaro. Da specificare che Piceno Ambiente è risultata del tutto estranea alla vicenda. Arrestato un 24enne residente nella Vallata del Tronto, trovato in possesso di grandi quantità di droga. È successo martedì, la squadra mobile della questura di Ascoli ha trovato quasi 1 chilo di sostanze stupefacenti tra cocaina, marijuana e hashish. Una parte della droga era già pronta per essere ceduta ed è stato rinvenuto anche tutto il materiale necessario per il suo confezionamento, oltre a 9.000 euro ritenuta probabilmente provento dell'attività illecita. Donna di 47 anni, residente ad Ascoli, è stata rinviata a giudizio, è stata accusata in particolare di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Si tratta dell'unica persona per ora intercettata nell'ambito di un'indagine che coinvolge in tutto 6 persone per fatti avvenuti nel 2016 a Martinsicuro, quando gli indagati avrebbero convinto una giovane rumena a venire in Italia per lavorare come barista e l'avrebbero invece costretta a prostituirsi lungo la strada, sottraendole documenti e cellulare e spesso malmenandola. La stessa metodologia sarebbe stata applicata su altre ragazze. La donna, di origine rumena e arrestata, aveva il compito di incassare i soldi che le ragazze ricevevano dai clienti. Emergenza nel primo pomeriggio di ieri in località Maliscia a Montalto delle Marche, dove un incendio ha interessato le sterpaglie e la macchia mediterranea. Le fiamme non hanno coinvolto abitazioni, non è stato necessario effettuare evacuazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Ascoli e a supporto delle squadre è intervenuto anche l'elicottero della Regione Marche dedicato agli incendi boschivi, che ha effettuato lanci d'acqua sulla zona. Per garantire il rifornimento del mezzo aereo in zona è stata predisposta una vasca costantemente alimentata dalle autobotti dei vigili del fuoco. La situazione è tornata sotto controllo in serata. Terminata la fase di spegnimento, le squadre sono state impegnate nell'attività di sorveglianza e bonifica per verificare l'assenza di focolai residui e scongiurare una ripresa delle fiamme. E parliamo di scuola, quelle del cratere sismico continuano a rappresentare il presidio fondamentale per contrastare lo spopolamento nei nostri borghi. Per fare il punto della situazione e analizzare le sfide del nuovo anno scolastico abbiamo incontrato i dirigenti scolastici dell'ISC Rotella Montalto, delle Marche Silvia Giorgi e dell'ISC del Tronto e del Val Fluvione Sergio Spurio nell'ambito delle realtà locali di oggi in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno-Aprutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli-Piceno-Raccordo-Ascoli-Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli-Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Radio Ascoli.

petto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Alla convention dei delegati repubblicani a Dallas, Trump sostiene che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di medio termine che si terranno il prossimo 3 novembre per rinnovare il Congresso degli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro ed ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Trump chiama la mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli con la promessa di un lauto compenso. E ci sono da registrare nuove fiammate di scontri nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con i missili balistici. Raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre due navi della Marina. Il petrolio vola a $101,37 al barile. Medio Oriente in fiamme, i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo iraniani. Intanto una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini di 18 e 8 anni, è rimasta uccisa in un attacco israeliano nella striscia di Gaza settentrionale. Almeno 9 persone sono morte negli attacchi russi sferrati la scorsa notte contro l'Ucraina, che hanno colpito magazzini e porti in tutto il paese. 5 vittime, 24 feriti sono stati segnalati nella regione di Sumy. 4 persone sono morte, 19 sono rimaste ferite in un altro attacco contro il porto ucraino di Mykolaiv sul Mar Nero. L'aereo di Zelensky, lo ricordiamo, è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove ha partecipato ai funerali di re Harald V di Norvegia. Sono pesanti i danni al centro nord per il maltempo. Una donna è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Paludo di Latisana, in provincia di Udine. La zona tra Latisana e Lignano ha subito pesanti disagi e allagamenti per l'ondata di nubifragi tra stanotte e questa mattina. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. 2 auto si sono ribaltate nella Bergamasca per le strade allagate e ci sono da registrare oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana. La produzione industriale italiana accelera a luglio, secondo l'Istat l'indice cresce dello 0,7% rispetto a giugno, su base annua invece la produzione resta invariata. Il dato segnala quindi una dinamica ancora contenuta, l'industria resta in fase di sostanziale stabilità. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216

0: 872. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.ciip.it. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Le scuole del cratere sismico continuano a rappresentare il presidio fondamentale per contrastare lo spopolamento dei nostri borghi. Ne parliamo a Realtà Locali, ben trovati da Verusca Cestarelli. Per fare il punto della situazione, analizzando le sfide del nuovo anno scolastico tra iscritti, pluriclassi e personale docente, siamo in collegamento con il dirigente dell'ISC del Tronto e del Val Fluvione, Sergio Spurio, al quale chiediamo subito in apertura di farci una panoramica su quella che è la situazione dell'ISC che lui dirige, tra il numero degli iscritti rispetto all'anno precedente. Com'è la situazione?
2: Ma possiamo dire che è rimasta quasi invariata la situazione rispetto all'anno precedente. Siamo poco al di sotto di 500 studenti per tutto l'istituto, che comprende ovviamente, come voi sapete, sei comuni del territorio con sei plessi scolastici divisi su quattro comuni. In particolare abbiamo plessi scolastici nel comune di Arquata del Tronto, ad Acqua Santa Terme, a Rocca Fuglione e a Venarotta.
1: Com'è la situazione per quanto riguarda le pluriclassi, se nel vostro ISC c'è anche questo tipo di problema?
2: Allora, la situazione delle pluriclassi esiste ancora, si è ridotta rispetto allo scorso anno ed è concentrata nel plesso scolastico di Arquata del Tronto, dove abbiamo una pluriclasse nella scuola secondaria di primo grado e due pluriclassi nella scuola primaria. Ma quest'anno, negli anni precedenti anche, ma soprattutto quest'anno, con una tempistica che ci ha stupito in senso positivo, sono arrivate già delle risorse aggiuntive da parte del decreto Sisma, che è una norma nazionale per cercare di venire incontro alle esigenze dei territori legati al cratere sismico, e quindi con la possibilità di avere dei docenti in più rispetto a quelli previsti dall'organico, che ci consentiranno già da subito, quindi dall'inizio delle lezioni, dalla prossima settimana, di poter creare dei gruppi di apprendimento e quindi aumentare in qualche modo l'offerta formativa per anni di corso. Quindi riusciamo già a risolvere il problema delle pluriclassi già dall'inizio dell'anno scolastico.
1: Organico dunque al completo per l'ISC diretto da Sergio Spurio. Parliamo di quello che è il decennale dalle scosse del 2016, sisma che ha profondamente lacerato anche quello che è l'ambito scolastico, sia dal punto di vista delle strutture che per quello che riguarda proprio gli iscritti, visto che molte persone si sono dovute trasferire. Che anni sono stati e che difficoltà hanno trovato i dirigenti nell'andare a gestire le scuole che proprio insistevano sul cratere sismico?
2: L'aspetto principale ovviamente è aver raggiunto una sicurezza, se vogliamo, negli edifici, quindi nelle strutture, perché negli anni sono stati completati, ormai possiamo dire, quasi tutti gli interventi edilizi previsti, e quindi abbiamo scuole nuove sicure. Quindi da questo punto di vista è un punto di arrivo molto importante. Ci sono ancora degli interventi da fare e in alcuni comuni abbiamo delle scuole ancora provvisorie, ma comunque assolutamente all'avanguardia, quindi necessità, diciamo, a livello strutturale non ne abbiamo. A livello ovviamente di attrezzature didattiche, con i fondi del PNRR abbiamo garantito, diciamo, a tutti i plessi scolastici tutte le attrezzature migliori che si possono ovviamente oggi utilizzare a livello didattico, quindi non abbiamo problematiche particolari. Il problema dello spopolamento del territorio, che si è stato aggravato dal sisma, si è, possiamo dire, in qualche modo ridotto, nel senso che adesso ormai negli ultimi 2-3 anni notiamo una certa stabilità e quindi non ci sono particolari variazioni nel numero degli alunni, anzi ci sono degli aumenti legati alla presenza di stranieri sul territorio, perché con la ricostruzione vengono molte famiglie straniere che si ricongiungono ai lavoratori presenti sul territorio, portando ovviamente anche i bambini, e quindi questo non fa che aumentare il numero degli alunni all'interno delle classi.
1: campanella che, come dicevamo, tornerà a suonare dal 14 settembre, e però lunedì 21 il SUISC sarà coinvolto dall'inaugurazione ufficiale dell'anno scolastico 2026-27 ad Amatrice, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella.
2: Noi come scuola di Cider Tronto Valtuvione siamo stati scelti come scuola delle Marche, quindi che rappresenta tutte le scuole delle Marche. Saremo presenti, ma non fisicamente alla cerimonia, ma la nostra scuola è una delle scuole scelte per rappresentare le scuole delle Marche, quindi ci saranno delle riprese in quella giornata della nostra scuola, in particolare per la sede di Arquata del Tronto, e per il territorio umbro ci sarà invece una scuola di Norcia. Quindi la scuola di Amatrice, la scuola di Norcia, una scuola del nostro territorio, quindi il nostro istituto, rappresenterà tutto il territorio del Sisma all'inaugurazione dell'anno scolastico 2026-27 davanti al Presidente della Repubblica Mattarella.
1: Una bella occasione sicuramente per il SUISC. Spurio, il messaggio da dirigente che si sente di dare al personale scolastico, al corpo docente, ma soprattutto ai suoi alunni?
2: L'inizio di ogni percorso, e questo per noi rappresenta sempre un nuovo inizio, no? È importante, ma ci aiuta in qualche modo, perché genera una sorta di energia che ci fa intravedere, diciamo, un percorso ovviamente positivo per il nostro istituto, per il nostro territorio.
1: Grazie a Sergio Spurio, dirigente dell'ISC del Tronto e del Val Fluvione. Adesso sentiamo il commento della dirigente Silvia Giorgi, che guida l'ISC Rotella Montalto delle Marche, nell'intervista di Stefania Mistichelli.
3: Ci sono 12 plessi, di cui 5 scuole dell'infanzia, 4 scuole primarie, 2 scuole secondarie di primo grado e un liceo classico quadriennale. Questa è la struttura. Per quanto riguarda, diciamo, la situazione degli alunni, cioè nel complesso, complessivamente, diciamo che i numeri sono, cioè c'è una continuità con gli anni precedenti, diciamo. Le situazioni più critiche, diciamo, numericamente parlando, sono quelle dei due comuni di Rotella e di Carassai, dove appunto nella scuola primaria, ma da sempre, ci sono delle pluriclassi, cioè funzionano delle pluriclassi. Il numero dei bambini oscilla, diciamo, di anno in anno, e quest'anno nella scuola primaria di Rotella inizialmente avevano, diciamo, autorizzato il funzionamento di una unica pluriclasse anziché due. Poi con le risorse Sisma invece siamo tornati alle due pluriclassi, che rappresentano, diciamo, una formula organizzativa assolutamente più adeguata, visto che sono presenti bambini di diverse età. E naturalmente sono gruppi poco numerosi, quindi, diciamo, è una gestione che ha una sua complessità, perché richiede capacità del docente di rispondere, no, alle esigenze, delle portare avanti, diciamo, le programmazioni delle diverse annualità, rispondendo quindi alle esigenze dei singoli anni. Nello stesso tempo, diciamo, c'è però anche un aspetto stimolante e positivo nel confronto e nel lavoro, diciamo, parallelo di bambini di età diverse, che quindi si stimolano a vicenda, soprattutto in una visione metodologica del peer-to-peer, cioè del supporto proprio tra compagni, quindi il più grande, che rappresenta un po' un modello e nello stesso tempo anche un supporto per il più piccolo che rappresenta un po' per quello più grande un motivo per accrescere il proprio senso di responsabilità. Diciamo che didatticamente e metodologicamente in gruppi poco numerosi la presenza anche di età diverse, se vogliamo vedere un lato positivo, ovviamente è molto meglio la classe regolare, perché significa che ci sono bambini e un numero di bambini consistenti, ma essendo i gruppi molto piccoli è utile che comunque si formi un gruppo. Chiaramente è meglio stare in un gruppo pluriclasse piuttosto che lavorare da soli, ecco.
4: Certo, si tratta poi di una strategia a cui ricorrono molto spesso soprattutto le scuole delle aree interne o comunque in generale delle zone più isolate, per garantire l'apertura della scuola fondamentalmente.
3: Diciamo che in questi contesti, in questo momento, i bambini residenti sono pochi, stanno arrivando delle famiglie, soprattutto famiglie straniere, quindi con alunni neo arrivati in Italia, e che rappresentano un po', diciamo, la speranza anche di ripopolare queste zone, no? Queste aree, e di ricreare anche proprio nell'ambito del paese, insomma, una fascia infantile un po' più numerosa. Certo. Ecco. A Rotella e a Carassai stessa cosa, c'è una monosezione come scuola dell'infanzia, quindi ci sono delle sezioni, cioè una sezione infanzia, gruppo eterogeneo.
4: Complessivamente dunque i numeri dell'istituto omnicomprensivo rimangono costanti grazie anche al traino rappresentato dal liceo classico quadriennale di Montalto delle Marche, una sperimentazione unica nel territorio. Quest'anno parte una prima con 16 alunni e in tutto questo anno scolastico ci sono il primo, il secondo e il terzo anno. Ci sono poi le scuole medie di Montalto delle Marche e Castegnano e appunto le primarie, oltre alle scuole dell'infanzia. I comuni un po' più in sofferenza, lo ripetiamo, sono quelli di Rotella, quest'anno sono 12 gli iscritti alla primaria che potranno diventare 14, e 15 a Carassai, però diciamo che, Silvia Giorgi, non ci sono scuole a rischio di chiusura per quest'anno.
3: Per il momento è da escludere, anche perché comunque in entrambe queste scuole, per esempio per il prossimo anno, ci sono già, insomma, alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia che quindi si iscriveranno, insomma, per il prossimo anno, se tutto va bene.
4: Prossimo anno, nel quale ci sarà una novità per quanto riguarda le secondarie di secondo grado.
3: Abbiamo già avuto l'autorizzazione da parte della regione e per l'attivazione per il prossimo anno, sempre nello stesso liceo, anche di un quadriennale liceo delle scienze umane opzione economico-sociale. Ci sarà anche questa opportunità.
1: E questa era Silvia Giorgi, direttrice dell'ISC Rotella Montalto delle Marche, ai microfoni di Stefania Mistichelli. Grazie per l'ascolto. Vi ricordo che questa puntata è disponibile sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Ascoli.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: In Blu 2000 News.
1: Se vinco $5,000, la promessa di Trump agli elettori alla convention repubblicana a Dallas. La guerra con l'Iran non si ferma, in Yemen gli Houthi avanzano. L'Ucraina sotto il fuoco russo, almeno 9 le persone uccise nella regione di Sumy e Mykolaiv. Un drone sfiora l'aereo di Zelensky al decollo dalla Moldavia. Gravi danni del maltempo, una donna muore annegata nella propria auto in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Frana in Valtellina, oltre 63.000 fulmini sulla Toscana. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Alla convention dei delegati repubblicani a Dallas, il presidente americano Trump sostiene che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di medio termine che si terranno il 3 novembre. Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Fabio Bolzetta.
2: La convention di metà mandato del Partito Repubblicano, la prima del suo genere, al via nell'arena di Dallas. 2 ore di discorso per chiamare al voto per il midterm. Fateci finire il lavoro è l'appello del presidente Trump, che scalda l'elettorato con la promessa di $5,000 per ogni cittadino americano adulto in caso di vittoria. E poi l'altra faccia della medaglia: se perderò, perderete la vostra sicurezza. L'annuncio di introdurre la pena di morte per i grandi narcotrafficanti e per chi uccide le forze dell'ordine. Poi è tornato sui dazi, è la mia parola preferita. Infine la politica estera. Sul Venezuela ha definito di aver raggiunto il più grande accordo sul petrolio nella storia degli Stati Uniti. Sull'Iran si è detto convinto che la guerra finirà subito dopo le elezioni di medio termine. Dopo il discorso di Dallas, gli elettori americani si preparano al voto, che rappresenterà un test sui primi 2 anni della seconda presidenza Trump. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E lo stretto di Hormuz nel Golfo Persico è ancora in fiamme. Gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Massimiliano Cocchi.
3: 5 petroliere iraniane affondate, 10 navi colpite in poche ore. Lo stretto di Hormuz è tornato ad essere un campo di battaglia. Il comando centrale americano ha annunciato di aver distrutto le petroliere dopo un tentato attacco contro una nave da guerra statunitense. Teheran ha risposto colpendo a sua volta 10 imbarcazioni nelle acque vicine ad Hormuz. Il conflitto si sta riaccendendo però in tutta la regione. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, hanno lanciato attacchi contro diverse città dell'Arabia Saudita, che ha risposto con decine di raid aerei, mentre l'Iran ha colpito una base americana in Giordania. Un'escalation che ha immediatamente avuto conseguenze sui mercati. Il petrolio è tornato infatti sopra i $100 al barile, il livello più alto degli ultimi mesi. Secondo Donald Trump, l'Iran non reggerà però ancora a lungo alla pressione economica americana e la guerra, ha promesso, si chiuderà subito dopo le elezioni di medio termine previste a novembre negli Stati Uniti. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E ora la guerra in Ucraina, che si fa sempre più dura sul terreno e nel cielo, ma anche a livello diplomatico, perché il presidente Zelensky è scampato ad un drone martedì in fase di decollo per Oslo. Oggi è in Canada. Andrea Domaschio.
4: L'aereo che portava Zelensky dalla Moldavia a Oslo per partecipare ai funerali di Re Harald di Norvegia, martedì è stato sfiorato da un drone durante il decollo. Nessuna conseguenza per il numero uno di Kiev e il suo seguito, che oggi sono già approdati oltre Atlantico per colloqui coi vertici del governo canadese. L'Ucraina cerca il sostegno concreto dei suoi più solerti alleati, messa com'è a dura prova dai continui attacchi russi. Le truppe di Mosca oggi rivendicano di aver preso il controllo di 2 insediamenti nella regione di Kharkiv, mentre altri attacchi russi hanno colpito 2 navi a Odessa e un deposito di droni a Mykolaiv. Intanto, un drone marino ucraino ha colpito il porto di Sochi nel Mar Nero, provocando seri danni alle strutture e ferendo almeno 8 persone. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Siamo riusciti a prendere il collegamento con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, che ci racconta un'altra strage a firma israeliana. Buongiorno Alessandra.
5: Buongiorno, ci sarebbe una famiglia uccisa in un colpo solo, 2 fraterini di 8 e 12 anni con i loro genitori, vittime di un raid israeliano di questa notte a Beit Lahia, nel nord della striscia di Gaza. A comunicarlo sono fonti palestinesi, non ci sono invece al momento dichiarazioni a riguardo dell'esercito israeliano. che ha confermato i tre raid, gli altri tre raid che hanno colpito nelle ultime 48 ore la striscia di Gaza nel mirino depositi di armi di Hamas, e continuano anche i raid nel sud del Libano, l'altro fronte in cui dovrebbe essere in vigore il cessato il fuoco, colpite postazioni di Hezbollah, ma tra le vittime ci sono anche civili. Da domenica ad oggi sarebbero almeno 15. C'è un altro fronte in cui ieri il primo ministro israeliano si è presentato con giubbotto antiproiettile, quello del Golan sul confine con la Siria, dove carri armati israeliani hanno occupato alcuni chilometri di territorio siriano. Non permetteremo ad alcun esercito terrorista di insediarsi sul nostro confine, ha detto Netanyahu, un messaggio al presidente siriano ma anche al suo elettorato, in una campagna elettorale in cui proprio il fallimento della sicurezza del 7 ottobre che ha portato Israele a questa guerra senza fine potrebbe costargli la sconfitta. Da Gerusalemme, vieni a voi.
1: Grazie Alessandra per l'aggiornamento. Ora facciamo un passo indietro e parliamo della situazione in Italia, legge elettorale e rinnovo degli sconti sui carburanti, questi in temi in agenda della politica italiana, in diretta da Palazzo Chigi.

0: è già bocciato alla Camera, che rischia tuttavia di diventare ancora un problema per la maggioranza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemi, linea allo studio.
1: Gravi danni al centro e soprattutto al nord per il maltempo di queste ultime ore. Una donna è morta annegata nella propria auto intrappolata in un sottopasso allogato a Latisana, in provincia di Udine. Alessio Orlandi.
2: Dopo settimane di caldo intenso è iniziata una fase di maltempo sull'Italia che ha fatto già registrare una prima vittima. Si tratta di una donna che in provincia di Udine è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana. Nella giornata di ieri violenti temporali hanno colpito le regioni del nord. Forti piogge anche su Brescia, con allagamenti in diverse zone della città e del reparto di cardiorianimazione degli ospedali civili, dove alcuni pazienti sono stati spostati. La situazione è poi tornata sotto controllo, ha fatto sapere il direttore generale del nosocomio. Disagi a causa del maltempo anche in Friuli Venezia Giulia e Toscana. A Grosseto in 12 ore sono caduti 115 mm di pioggia, mentre in Versilia forti raffiche di vento hanno causato diversi danni, con alberi caduti e molti oggetti volati via a Viareggio. Oltre 63.000 fulmini hanno colpito l'intera regione, dove per oggi è stata dichiarata allerta arancione, così come in Veneto, Marche ed Emilia Romagna. Un forte temporale si è abbattuto nella tarda mattinata anche sulla capitale, dove nel pomeriggio è atteso un peggioramento del meteo. Dal fine settimana ritorna il bel tempo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Agosto 2026 entra negli archivi come il mese più caldo mai registrato a livello globale. Lo registra Copernicus, programma europeo di osservazione della Terra. Caterina Dall'Olio.
3: Agosto 2026 entra negli archivi come il mese più caldo mai registrato a livello globale. Lo certificano i dati di Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra, secondo cui la temperatura media globale ha raggiunto i 16,96 gradi Celsius, eguagliando il record segnato nel luglio 2023 e superando di 1,65 gradi i livelli dell'era preindustriale. Non è solo il mese scorso a segnare un nuovo primato. Secondo Copernicus, il trimestre estivo è stato il più caldo mai registrato a livello mondiale, più di quello del 2024. Il dato più significativo per il continente riguarda l'Europa occidentale, che ha vissuto un'estate torrida. Le alte temperature hanno avuto conseguenze dirette anche sul territorio. Ampie aree dell'Europa occidentale, insieme a vaste regioni di quella centrale orientale, hanno registrato precipitazioni inferiori alla media stagionale. La siccità ha favorito condizioni di aridità diffuse e un aumento degli incendi in diverse zone del continente. Caterina Dall'Olio, lì nello studio.
1: Abbiamo ancora una notizia di cronaca. Walter Lavitola, accusato dell'attentato a Sigfrido Ranucci, rimane in carcere. Per due è confermata l'aggravante del metodo mafioso. Chiudiamo con la notizia dell'incontro di Papa Leone con i vescovi di recente nomina in Vaticano. Nel suo discorso ha assicurato che nessun vescovo cammina da solo ed esorta ad essere vicini al popolo, amando la gente, in particolare i sacerdoti. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi e Lorenzo Sade in regia, buona giornata.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli con l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dal maltempo che ha interessato anche la nostra regione a partire dal pomeriggio di ieri: alberi e rami caduti, elementi pericolanti da mettere in sicurezza sugli edifici, zone allagate da prosciugare. È il bilancio del lavoro dei vigili del fuoco nelle Marche che appunto dal tardo pomeriggio di ieri è intervenuta sul territorio colpito da piogge intense e forti raffiche di vento. Dalla serata di ieri sono stati effettuati oltre 100 interventi concentrati soprattutto tra Ancona, Pesaro, Urbino e Macerata, ma estesi anche nelle zone del Fermano e del Piceno. Nella giornata di oggi fino a mezzanotte è stata diramata un'allerta arancione della Protezione Civile per il nord della regione e per l'area centrale all'interno, mentre sul resto del territorio, tra cui il Piceno, l'allerta è gialla. La pioggia non ha fermato ieri pomeriggio la protesta contro il progetto della nuova discarica nella Valle del Bretta, nel territorio comunale di Ascoli. Cittadini, sindaci, comitati e associazioni si sono ritrovati di fronte alla sede della provincia di Ascoli per manifestare la propria contrarietà alla realizzazione dell'impianto, ribadendo il no a una nuova discarica destinata a rifiuti pericolosi. Al centro della mobilitazione c'è la storia della Valle del Bretta, territorio che, secondo i promotori della protesta, già sostenuto per decenni la presenza di impianti e attività legate ai rifiuti, da qui la contrarietà all'ipotesi di aggiungere un nuovo impianto con la richiesta di valutare con attenzione le conseguenze sul territorio. In particolare dicono non è una battaglia di campanile, ma riguarda tutti, il destino della Valle del Bretta interessa tutta la provincia e, dicono appunto gli organizzatori della protesta, non può essere deciso senza una discussione trasparente e partecipata. Continuiamo con la cronaca. Scattano le misure cautelari per i 5 indagati nell'ambito dell'inchiesta della ricicleria di Grotta a Mare. Si tratta di 3 imprenditori che avrebbero gestito illegalmente rifiuti speciali con la complicità di 2 addetti. I provvedimenti scattati, eseguiti dai carabinieri del nucleo operativo ecologico di Ancona, sono stati per gli addetti la sospensione dall'esercizio di pubblico servizio e l'obbligo di dimora nel comune di residenza, per i 3 imprenditori il divieto di esercitare attività di impresa e di ufficio e l'obbligo di non allontanarsi dai rispettivi comuni di residenza. In particolare sarebbe risultato dalle indagini svolte in collaborazione con la Polizia Provinciale di Ascoli che nella ricicleria siano stati fatti entrare rifiuti speciali non conferibili anche quando il centro di raccolta di Grotta a Mare era chiuso. In cambio gli addetti ricevevano benefit in denaro. Da specificare che Piceno Ambiente è risultata del tutto estranea alla vicenda. Arrestato un 24enne residente nella vallata del Tronto, trovato in possesso di grandi quantità di droga. È successo martedì, la squadra mobile della questura di Ascoli ha trovato quasi 1 chilo di sostanze stupefacenti tra cocaina, marijuana e hashish. Una parte della droga era già pronta per essere ceduta ed è stato rinvenuto anche tutto il materiale necessario per il suo confezionamento, oltre a 9.000 euro ritenuta probabilmente provento dell'attività illecita. Donna di 47 anni, residente ad Ascoli, è stata rinviata a giudizio, è stata accusata in particolare di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Si tratta dell'unica persona per ora intercettata nell'ambito di un'indagine che coinvolge in tutto 6 persone per fatti avvenuti nel 2016 a Martinsicuro, quando gli indagati avrebbero convinto una giovane rumena a venire in Italia per lavorare come barista e l'avrebbero invece costretta a prostituirsi lungo la strada, sottraendole documenti e cellulare e spesso malmenandola. La stessa metodologia sarebbe stata applicata su altre ragazze. La donna, di origine rumena e arrestata, aveva il compito di incassare i soldi che le ragazze ricevevano dai clienti. Emergenza nel primo pomeriggio di ieri, località Maliscia a Montalto delle Marche, dove un incendio ha interessato le sterpaglie e la macchia mediterranea. Le fiamme non hanno coinvolto abitazioni, non è stato necessario effettuare evacuazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Ascoli e a supporto delle squadre è intervenuto anche l'elicottero della Regione Marche dedicato agli incendi boschivi, che ha effettuato lanci d'acqua sulla zona. Per garantire il rifornimento del mezzo aereo in zona è stata predisposta una vasca costantemente alimentata dalle autobotti dei vigili del fuoco. La situazione è tornata sotto controllo in serata. Terminata la fase di spegnimento, le squadre sono state impegnate nell'attività di sorveglianza e bonifica per verificare l'assenza di focolai residui e scongiurare una ripresa delle fiamme. E parliamo di scuola, quelle del cratere sismico continuano a rappresentare il presidio fondamentale per contrastare lo spopolamento nei nostri borghi. Per fare il punto della situazione e analizzare le sfide del nuovo anno scolastico abbiamo incontrato i dirigenti scolastici dell'ISC Rotella Montalto, delle Marche, Silvia Giorgi, e dell'ISC del Tronto e del Val Fluvione, Sergio Spurio, nell'ambito delle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno-Aprutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli-Piceno-Raccordo-Ascoli-Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli-Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Fonti della presidenza ucraina e il portavoce del governo moldavo hanno ridimensionato le affermazioni del premier norvegese Gahr Støre, secondo cui un drone russo avrebbe sfiorato ieri l'aereo del presidente Zelensky mentre era in viaggio verso Oslo. Intanto la guerra non si ferma. Nella notte il ministero della difesa russo ha annunciato la conquista di altri due centri abitati nel nord-est del paese. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filoiraniani, che contribuiscono a aumentare la tensione nel Golfo colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite. Intanto il petrolio continua a crescere oltre i $100 il barile. Alla convention dei delegati repubblicani a Dallas, Trump intanto sostiene che la guerra con l'Iran finirà dopo le elezioni di medio termine. A novembre ogni americana promette avrà il dividendo Trump di $5,000.
2: La convention di metà mandato del Partito Repubblicano, la prima del suo genere, al via nell'arena di Dallas. Due ore di discorso per chiamare al voto per il midterm. Fateci finire il lavoro è l'appello del presidente Trump, che scalda l'elettorato con la promessa di $5,000 per ogni cittadino americano adulto in caso di vittoria. E poi l'altra faccia della medaglia: se perderò, perderete la vostra sicurezza. L'annuncio di introdurre la pena di morte per i grandi narcotrafficanti e per chi uccide le forze dell'ordine. Poi è tornato sui dazi, è la mia parola preferita. Infine la politica estera. Sul Venezuela ha definito di aver raggiunto il più grande accordo sul petrolio nella storia degli Stati Uniti. Sull'Iran si è detto convinto che la guerra finirà subito dopo le elezioni di medio termine. Dopo il discorso di Dallas, gli elettori americani si preparano al voto, che rappresenterà un test sui primi due anni della seconda presidenza Trump. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Un'ondata di maltempo che si è abbattuta al nord. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopassaggio allagato a Latisana, in provincia di Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. A Milano nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato. Una frana in Valtellina, evacuate 45 persone, due auto. Si sono ribaltate le strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 i fulmini caduti. In Toscana l'economia, produzione industriale italiana che accelera. A luglio, secondo l'Istat, l'indice cresce dello 0,7% rispetto al mese precedente. È tutto, torniamo alle 15.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Le scuole del cratere sismico continuano a rappresentare il presidio fondamentale per contrastare lo spopolamento dei nostri borghi. Ne parliamo a Realtà Locali, ben trovati da Verusca Cestarelli. Per fare il punto della situazione, analizzando le sfide del nuovo anno scolastico tra iscritti, pluriclassi e personale docente, siamo in collegamento con il dirigente dell'ISC del Tronto e del Val Fluvione, Sergio Spurio, al quale chiediamo subito in apertura di farci una panoramica su quella che è la situazione dell'ISC che lui dirige, tra il numero degli iscritti rispetto all'anno precedente. Com'è la situazione?
2: Ma possiamo dire che è rimasta quasi invariata la situazione rispetto all'anno precedente. Siamo poco al di sotto di 500 studenti per tutto l'istituto, che comprende ovviamente, come voi sapete, sei comuni del territorio con sei plessi scolastici divisi su quattro comuni. In particolare abbiamo plessi scolastici nel comune di Arquata del Tronto, ad Acqua Santa Terme, a Rocca Fuglione e a Venarotta.
1: Com'è la situazione per quanto riguarda le pluriclassi, se nel vostro ISC c'è anche questo tipo di problema?
2: Allora, la situazione delle pluriclassi esiste ancora, si è ridotta rispetto allo scorso anno ed è concentrata nel plesso scolastico di Arquata del Tronto, dove abbiamo una pluriclasse nella scuola secondaria di primo grado e due pluriclassi nella scuola primaria. Ma quest'anno, negli anni precedenti anche, ma soprattutto quest'anno, con una tempistica che ci ha stupito in senso positivo, sono arrivate già delle risorse aggiuntive da parte del decreto sisma, che è una norma nazionale per cercare di venire incontro alle esigenze dei territori legati al cratere sismico, e quindi con la possibilità di avere dei docenti in più rispetto a quelli previsti dall'organico, che ci consentiranno già da subito, quindi dall'inizio delle lezioni, dalla prossima settimana, di poter creare dei gruppi di apprendimento e quindi aumentare in qualche modo l'offerta formativa per anni di corso. Quindi riusciamo già a risolvere il problema delle pluriclassi già dall'inizio dell'anno scolastico.
1: Organico dunque al completo per l'ISC diretto da Sergio Spurio. Parliamo di quello che è il decennale dalle scosse del 2016, sisma che ha profondamente lacerato anche quello che è l'ambito scolastico, sia dal punto di vista delle strutture che per quello che riguarda proprio gli iscritti, visto che molte persone si sono dovute trasferire. Che anni sono stati e che difficoltà hanno trovato i dirigenti nell'andare a gestire le scuole che proprio insistevano sul cratere sismico?
2: L'aspetto principale ovviamente è aver raggiunto una sicurezza, se vogliamo, negli edifici, quindi nelle strutture, perché negli anni sono stati completati, ormai possiamo dire, quasi tutti gli interventi edilizi previsti, e quindi abbiamo scuole nuove sicure. Quindi da questo punto di vista è un punto di arrivo molto importante. Ci sono ancora degli interventi da fare e in alcuni comuni abbiamo delle scuole ancora provvisorie, ma comunque assolutamente all'avanguardia, quindi necessità, diciamo, a livello strutturale non ne abbiamo. A livello ovviamente di attrezzature didattiche, con i fondi del PNRR abbiamo garantito, diciamo, a tutti i plessi scolastici tutte le attrezzature migliori che si possono ovviamente oggi utilizzare a livello didattico, quindi non abbiamo problematiche particolari. Il problema dello spopolamento del territorio, che si è stato aggravato dal sisma, si è, possiamo dire, in qualche modo ridotto, nel senso che adesso ormai negli ultimi 2-3 anni notiamo una certa stabilità e quindi non ci sono particolari variazioni nel numero degli alunni, anzi ci sono degli aumenti legati alla presenza di stranieri sul territorio, perché con la ricostruzione vengono molte famiglie straniere che si ricongiungono ai lavoratori presenti sul territorio, portando ovviamente anche i bambini, e quindi questo non fa che aumentare il numero degli alunni all'interno delle classi.
1: campanella che, come dicevamo, tornerà a suonare dal 14 settembre, e però lunedì 21 il SUISC sarà coinvolto dall'inaugurazione ufficiale dell'anno scolastico 2026-27 ad Amatrice, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella.
2: Noi come scuola di Cider Tronto Valfluvione siamo stati scelti come scuola delle Marche, quindi che rappresenta tutte le scuole delle Marche. Saremo presenti, ma non fisicamente alla cerimonia, ma la nostra scuola è una delle scuole scelte per rappresentare le scuole delle Marche, quindi ci saranno delle riprese in quella giornata della nostra scuola, in particolare per la sede di Arquata del Tronto, e per il territorio umbro ci sarà invece una scuola di Norcia. Quindi la scuola di Amatrice, la scuola di Norcia, una scuola del nostro territorio, quindi il nostro istituto, rappresenterà tutto il territorio del Sisma all'inaugurazione dell'anno scolastico 2026-27 davanti al Presidente della Repubblica Mattarella.
1: Una bella occasione sicuramente per il suo ISC. Spurio, il messaggio da dirigente che si sente di dare al personale scolastico, al corpo docente, ma soprattutto ai suoi alunni.
2: L'inizio di ogni percorso, e questo per noi rappresenta sempre un nuovo inizio, no? È importante, ma ci aiuta in qualche modo, perché genera una sorta di energia che ci fa intravedere, diciamo, un percorso ovviamente positivo per il nostro istituto, per il nostro territorio.
1: Grazie a Sergio Spurio, dirigente dell'ISC del Tronto e del Val Fluvione. Adesso sentiamo il commento della dirigente Silvia Giorgi, che guida l'ISC Rotella Montalto delle Marche, nell'intervista di Stefania Mistichelli.
3: Ci sono 12 plessi, di cui 5 scuole dell'infanzia, 4 scuole primarie, 2 scuole secondarie di primo grado e un liceo classico quadriennale. Questa è la struttura. Per quanto riguarda, diciamo, la situazione degli alunni, cioè nel complesso, complessivamente, diciamo che i numeri sono, cioè c'è una continuità con gli anni precedenti, diciamo. Le situazioni più critiche, diciamo, numericamente parlando, sono quelle dei due comuni di Rotella e di Carassai, dove appunto nella scuola primaria, ma da sempre, ci sono delle pluriclassi, cioè funzionano delle pluriclassi. Il numero dei bambini oscilla, diciamo, di anno in anno, e quest'anno nella scuola primaria di Rotella inizialmente avevano, diciamo, autorizzato il funzionamento di una unica pluriclasse anziché due. Poi con le risorse Sisma invece siamo tornati alle due pluriclassi, che rappresentano, diciamo, una formula organizzativa assolutamente più adeguata, visto che sono presenti bambini di diverse età. E naturalmente sono gruppi poco numerosi, quindi, diciamo, è una gestione che ha una sua complessità, perché richiede una capacità del docente di rispondere, no, alle esigenze, delle portare avanti, diciamo, le programmazioni delle diverse annualità, rispondendo quindi alle esigenze dei singoli anni. Nello stesso tempo, diciamo, c'è però anche un aspetto stimolante e positivo nel confronto e nel lavoro, diciamo, parallelo di bambini di età diverse, che quindi si stimolano a vicenda, soprattutto in una visione metodologica del peer-to-peer, cioè del supporto proprio tra compagni, quindi il più grande, che rappresenta un po' un modello e nello stesso tempo anche un supporto per il più piccolo che rappresenta un po' per quello più grande un motivo per accrescere il proprio senso di responsabilità. Diciamo che didatticamente e metodologicamente in gruppi poco numerosi, la presenza anche di età diverse, se vogliamo vedere un lato positivo, ovviamente è molto meglio la classe regolare, perché significa che ci sono bambini e un numero di bambini consistenti, ma essendo i gruppi molto piccoli è utile che comunque si formi un gruppo. Chiaramente è meglio stare in un gruppo pluriclasse piuttosto che lavorare da soli, ecco.
4: Certo, si tratta poi di una strategia a cui ricorrono molto spesso soprattutto le scuole delle aree interne o comunque in generale delle zone più isolate, per garantire l'apertura della scuola fondamentalmente.
3: Diciamo che in questi contesti, in questo momento, i bambini residenti sono pochi, stanno arrivando delle famiglie, soprattutto famiglie straniere, quindi con alunni neo arrivati in Italia, e che rappresentano un po', diciamo, la speranza anche di ripopolare queste zone, no? Queste aree, e di ricreare anche proprio nell'ambito del paese, insomma, una fascia infantile un po' più numerosa. Certo. Ecco. A Rotella e a Carassai stessa cosa, c'è una monosezione come scuola dell'infanzia, quindi ci sono delle sezioni, cioè una sezione infanzia, gruppo eterogeneo.
4: Complessivamente dunque i numeri dell'istituto omnicomprensivo rimangono costanti grazie anche al traino rappresentato dal liceo classico quadriennale di Montalto delle Marche, una sperimentazione unica nel territorio. Quest'anno parte una prima con 16 alunni e in tutto questo anno scolastico ci sono il primo, il secondo e il terzo anno. Ci sono poi le scuole medie di Montalto delle Marche e Castegnano e appunto le primarie, oltre alle scuole dell'infanzia. I comuni un po' più in sofferenza, lo ripetiamo, sono quelli di Rotella, quest'anno sono 12 gli iscritti alla primaria che potranno diventare 14, e 15 a Carassai, però diciamo che, Silvia Giorgi, non ci sono scuole a rischio di chiusura per quest'anno.
3: Per il momento è da escludere, anche perché comunque in entrambe queste scuole, per esempio per il prossimo anno, ci sono già, insomma, alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia che quindi si iscriveranno, insomma, per il prossimo anno, se tutto va bene.
4: Prossimo anno, nel quale ci sarà una novità per quanto riguarda le secondarie di secondo grado.
3: Abbiamo già avuto l'autorizzazione da parte della regione, e per l'attivazione per il prossimo anno, sempre nello stesso liceo, anche di un quadriennale liceo delle scienze umane opzione economico-sociale. Ci sarà anche questa opportunità.
1: E questa era Silvia Giorgi, direttrice dell'ISC Rotella Montalto delle Marche, ai microfoni di Stefania Mistichelli. Grazie per l'ascolto. Vi ricordo che questa puntata è disponibile sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. C'è una vittima per l'ondata di maltempo al nord. Una donna è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Paludo di Latisana, in provincia di Udine.
2: Dopo settimane di caldo intenso è iniziata una fase di maltempo sull'Italia che ha fatto già registrare una prima vittima. Si tratta di una donna che in provincia di Udine è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana. Nella giornata di ieri violenti temporali hanno colpito le regioni del nord. Forti piogge anche su Brescia, con allagamenti in diverse zone della città e del reparto di cardiorianimazione degli ospedali civili, dove alcuni pazienti sono stati spostati. La situazione è poi tornata sotto controllo, ha fatto sapere il direttore generale del nosocomio. Disagi a causa del maltempo anche in Friuli Venezia Giulia e Toscana. A Grosseto in 12 ore sono caduti 115 mm di pioggia, mentre in Versilia forti raffiche di vento hanno causato diversi danni con alberi caduti e molti oggetti volati via a Viareggio. Oltre 63.000 fulmini hanno colpito l'intera regione, dove per oggi è stata dichiarata allerta arancione, così come in Veneto, Marche ed Emilia Romagna. Un forte temporale si è abbattuto nella tarda mattinata anche sulla capitale, dove nel pomeriggio è atteso un peggioramento del meteo. Dal fine settimana ritorna il bel tempo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Sia fonti della presidenza ucraina sia il portavoce del governo moldavo hanno ridimensionato le affermazioni del premier norvegese Gahr, secondo cui un drone russo avrebbe sfiorato ieri l'aereo del presidente Zelensky mentre era in viaggio verso Oslo. Intanto la guerra non si ferma, 9 i morti negli attacchi di Mosca in vari centri del paese. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. E Donald Trump in fiamma, la convention repubblicana di Dallas, quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto di midterm di novembre, fateci finire il lavoro, e poi l'appello e la promessa, $5.000 a tutti gli statunitensi in caso di vittoria. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Resta in carcere Walter Lavito Lareo, confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lo hanno deciso oggi i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori confermata per l'indagato l'aggravante del metodo mafioso. La Corte di Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato, all'epoca quindicenne, di una ragazzina di 13 anni morta dopo essere stata gettata dal balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. La madre della vittima commenta: le sentenze sono fatte con leggerezza, o interviene la Premier e ci mette una pezza, se no sarà sempre peggio. È tutto. Il prossimo aggiornamento alle 16.
3: Radio Ascoli.

0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli con l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dal maltempo che ha interessato anche la nostra regione a partire dal pomeriggio di ieri. Alberi e rami caduti, elementi pericolanti da mettere in sicurezza sugli edifici, zone allagate da prosciugare. È il bilancio del lavoro dei vigili del fuoco nelle Marche che appunto dal tardo pomeriggio di ieri è intervenuta sul territorio colpito da piogge intense e forti raffiche di vento. Dalla serata di ieri sono stati effettuati oltre 100 interventi concentrati soprattutto tra Ancona, Pesaro, Urbino e Macerata, ma estesi anche nelle zone del Fermano e del Piceno. Nella giornata di oggi fino a mezzanotte è stata diramata un'allerta arancione della Protezione Civile per il nord della regione e per l'area centrale all'interno, mentre sul resto del territorio, tra cui il Piceno, l'allerta è gialla. La pioggia non ha fermato ieri pomeriggio la protesta contro il progetto della nuova discarica nella Valle del Bretta, nel territorio comunale di Ascoli. Cittadini, sindaci, comitati e associazioni si sono ritrovati di fronte alla sede della provincia di Ascoli per manifestare la propria contrarietà alla realizzazione dell'impianto, ribadendo il no a una nuova discarica destinata a rifiuti pericolosi. Al centro della mobilitazione c'è la storia della Valle del Bretta, territorio che, secondo i promotori della protesta, già sostenuto per decenni la presenza di impianti e attività legate ai rifiuti, da cui la contrarietà all'ipotesi di aggiungere un nuovo impianto con la richiesta di valutare con attenzione le conseguenze sul territorio. In particolare dicono non è una battaglia di campanile, ma riguarda tutti, il destino della Valle del Bretta interessa tutta la provincia e, dicono appunto gli organizzatori della protesta, non può essere deciso senza una discussione trasparente e partecipata. Continuiamo con la cronaca. Scattano le misure cautelari per i 5 indagati nell'ambito dell'inchiesta della ricicleria di Grottammare. Si tratta di 3 imprenditori che avrebbero gestito illegalmente rifiuti speciali con la complicità di 2 addetti. I provvedimenti scattati, eseguiti dai carabinieri del nucleo operativo ecologico di Ancona, sono stati per gli addetti la sospensione dall'esercizio di pubblico servizio e l'obbligo di dimora nel comune di residenza, per i 3 imprenditori il divieto di esercitare attività di impresa e di ufficio e l'obbligo di non allontanarsi dai rispettivi comuni di residenza. In particolare sarebbe risultato dalle indagini svolte in collaborazione con la Polizia Provinciale di Ascoli che nella ricicleria siano stati fatti entrare rifiuti speciali non conferibili anche quando il centro di raccolta di Grottammare era chiuso. In cambio gli addetti ricevevano benefit in denaro. Da specificare che Piceno Ambiente è risultata del tutto estranea alla vicenda. Arrestato un 24enne residente nella vallata del Tronto, trovato in possesso di grandi quantità di droga. È successo martedì, la squadra mobile della questura di Ascoli ha trovato quasi 1 chilo di sostanze stupefacenti tra cocaina, marijuana e hashish. Una parte della droga era già pronta per essere ceduta ed è stato rinvenuto anche tutto il materiale necessario per il suo confezionamento, oltre a 9.000 euro ritenuta probabilmente provento dell'attività illecita. Donna di 47 anni, residente ad Ascoli, è stata rinviata a giudizio, è stata accusata in particolare di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Si tratta dell'unica persona per ora intercettata nell'ambito di un'indagine che coinvolge in tutto 6 persone per fatti avvenuti nel 2016 a Martinsicuro, quando gli indagati avrebbero convinto una giovane rumena a venire in Italia per lavorare come barista e l'avrebbero invece costretta a prostituirsi lungo la strada, sottraendole documenti e cellulare e spesso malmenandola. La stessa metodologia sarebbe stata applicata su altre ragazze. La donna, di origine rumena e arrestata, aveva il compito di incassare i soldi che le ragazze ricevevano dai clienti. Emergenza nel primo pomeriggio di ieri, località Maliscia a Montalto delle Marche, dove un incendio ha interessato le sterpaglie e la macchia mediterranea. Le fiamme non hanno coinvolto abitazioni, non è stato necessario effettuare evacuazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Ascoli e a supporto delle squadre è intervenuto anche l'elicottero della Regione Marche dedicato agli incendi boschivi, che ha effettuato lanci d'acqua sulla zona. Per garantire il rifornimento del mezzo aereo, in zona è stata predisposta una vasca costantemente alimentata dalle autobotti dei vigili del fuoco. La situazione è tornata sotto controllo in serata. Terminata la fase di spegnimento, le squadre sono state impegnate nell'attività di sorveglianza e bonifica per verificare l'assenza di focolai residui e scongiurare una ripresa delle fiamme. E parliamo di scuola. Quelle del cratere sismico continuano a rappresentare il presidio fondamentale per contrastare lo spopolamento nei nostri borghi. Per fare il punto della situazione e analizzare le sfide del nuovo anno scolastico abbiamo incontrato i dirigenti scolastici dell'ISC Rotella Montalto, delle Marche, Silvia Giorgi, e dell'ISC del Tronto e del Val Fluvione, Sergio Spurio, nell'ambito delle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno-Aprutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli-Piceno-Raccordo-Ascoli-Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli-Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Non è per niente divertente

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Il Consiglio dei Ministri è convocato alle 17 a Palazzo Chigi per l'esame di disposizioni urgenti in materia dei prezzi petroliferi. L'esecutivo torna ad agire sui prezzi di benzina e diesel. E c'è la stretta monetaria della BCE contro il caro energia. Al board della Banca Centrale Europea si è riunito oggi a Berlino e ha deciso di alzare i tassi di interesse. Il tasso sui depositi sale dal 2,25 al 2,50%, la mossa largamente attesa dagli investitori all'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto appunto al rincaro dei prodotti energetici. E il petrolio WTI vola e supera i 100 dollari al barile con la guerra in Iran, facendo salire, complici dati anche sulla produzione, i rendimenti a 10 anni sopra il 4,9%. E ora l'ondata di maltempo che si è abbattuta da ieri al nord. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. A Milano nella notte era esondato il Lambro, poi rientrato. Una frana in Valtellina, evacuate 45 persone, problemi anche nella Bergamasca e in Toscana. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli, appunto filo iraniani, che contribuiscono a aumentare ulteriormente la tensione nel Golfo. Torniamo alla cronaca. Dall'Italia, da 17 a 15 anni, la Corte di Appello di Bologna ha ridotto la condanna per il ragazzo, all'epoca dei fatti quindicenne, a processo per l'omicidio di Aurora Tila, la tredicenne morta gettata da un balcone nell'ottobre del 2024 a Piacenza. Aurora aveva 13 anni, la vittima di femminicidio più giovane d'Europa. Oggi ricordato l'avvocato difensore della madre della vittima, spiegando che la famiglia in queste ore è insoddisfatta, in particolare per la richiesta di sconto che è stata fatta dalla Procura Generale in virtù della confessione del giovane. L'aula della Camera ha approvato con 218 voti a favore e 6 contrari il testo unico sul cinema, che, forte di un ok bipartisan, ora passa al Senato. Il testo propone la creazione dell'Agenzia per il Cinema e l'audiovisivo, che avrà funzioni operative e gestionali. Era l'ultima notizia. Il prossimo aggiornamento, come al solito, alle 17.
0: Radio Ascoli.

0: Oh, oh,
1: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Upside down.

0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone. Storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: In studio Ugo Scali, inizia in questi minuti il Consiglio dei Ministri. Il governo punta a varare nuovi tagli ai prezzi dei carburanti per affrontare il caro petrolio legato alla guerra nel Golfo. E c'è la stretta monetaria della BCE contro il caro energia. Il board della Banca Centrale, che si è riunito oggi a Berlino, ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, mossa largamente attesa dagli investitori, all'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto appunto al rincaro dei prodotti energetici. Il tasso sui depositi sale dal 2,25 al 2,50%, confermata la stima di inflazione al 3% per quest'anno. E intanto il petrolio WTA vola e supera i $100 al barile, con naturalmente le implicazioni legate alla guerra nel Golfo. Le condizioni della Russia per una pace negoziata in Ucraina non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Putin. Lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Peskov. Mosca chiede la cessione alla Russia delle quattro regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Intanto la guerra non si ferma. La marina ucraina afferma di aver messo fuori uso oggi la fregata russa Admiral Essen, colpita da un missile a lungo raggio nel porto di Novorossiysk sul Mar Nero. L'ondata di maltempo che si è abbattuta al nord, una donna oggi è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. A Milano è esondato il Lambro, poi rientrato nelle prime ore del mattino. Da registrare frane in Valtellina, ci sono 45 persone che sono state fatte evacuare. Problemi per il maltempo sono stati segnalati anche in Veneto e in Toscana, dove sarebbero caduti in poche ore 63.000 fulmini. Il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo dicono i dati preliminari raccolti da Frontex e resi noti oggi in anteprima dall'ANSA. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato circa 19.400 arrivi, il 55% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È tutto per l'edizione Flash, torniamo con il radiogiornale delle 18.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
2: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli con l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dal maltempo che ha interessato anche la nostra regione a partire dal pomeriggio di ieri: alberi e rami caduti, elementi pericolanti da mettere in sicurezza sugli edifici, zone allagate da prosciugare. È il bilancio del lavoro dei vigili del fuoco nelle Marche che appunto dal tardo pomeriggio di ieri è intervenuta sul territorio colpito da piogge intense e forti raffiche di vento. Dalla serata di ieri sono stati effettuati oltre 100 interventi concentrati soprattutto tra Ancona, Pesaro, Urbino e Macerata, ma estesi anche nelle zone del Fermano e del Piceno. Nella giornata di oggi fino a mezzanotte è stata diramata un'allerta arancione della Protezione Civile per il nord della regione e per l'area centrale all'interno, mentre sul resto del territorio, tra cui il Piceno, l'allerta è gialla. La pioggia non ha fermato ieri pomeriggio la protesta contro il progetto della nuova discarica nella Valle del Bretta, nel territorio comunale di Ascoli. Cittadini, sindaci, comitati e associazioni si sono ritrovati di fronte alla sede della provincia di Ascoli per manifestare la propria contrarietà alla realizzazione dell'impianto, ribadendo il no a una nuova discarica destinata a rifiuti pericolosi. Al centro della mobilitazione c'è la storia della Valle del Bretta, territorio che, secondo i promotori della protesta, già sostenuto per decenni la presenza di impianti e attività legate ai rifiuti, da cui la contrarietà all'ipotesi di aggiungere un nuovo impianto con la richiesta di valutare con attenzione le conseguenze sul territorio. In particolare dicono non è una battaglia di campanile, ma riguarda tutti, il destino della Valle del Bretta interessa tutta la provincia e, dicono appunto gli organizzatori della protesta, non può essere deciso senza una discussione trasparente e partecipata. Continuiamo con la cronaca. Scattano le misure cautelari per i 5 indagati nell'ambito dell'inchiesta della ricicleria di Grottammare. Si tratta di 3 imprenditori che avrebbero gestito illegalmente rifiuti speciali con la complicità di 2 addetti. I provvedimenti scattati, eseguiti dai carabinieri del nucleo operativo ecologico di Ancona, sono stati per gli addetti la sospensione dall'esercizio di pubblico servizio e l'obbligo di dimora nel comune di residenza, per i 3 imprenditori il divieto di esercitare attività di impresa e di ufficio e l'obbligo di non allontanarsi dai rispettivi comuni di residenza. In particolare sarebbe risultato dalle indagini svolte in collaborazione con la Polizia Provinciale di Ascoli che nella ricicleria siano stati fatti entrare rifiuti speciali non conferibili anche quando il centro di raccolta di Grottammare era chiuso. In cambio gli addetti ricevevano benefit in denaro. Da specificare che Piceno Ambiente è risultata del tutto estranea alla vicenda. Arrestato un 24enne residente nella Vallata del Tronto, trovato in possesso di grandi quantità di droga. È successo martedì, la squadra mobile della questura di Ascoli ha trovato quasi 1 chilo di sostanze stupefacenti tra cocaina, marijuana e hashish. Una parte della droga era già pronta per essere ceduta ed è stato rinvenuto anche tutto il materiale necessario per il suo confezionamento, oltre a 9.000 euro ritenuta probabilmente provento dell'attività illecita. Donna di 47 anni, residente ad Ascoli, è stata rinviata a giudizio, è stata accusata in particolare di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Si tratta dell'unica persona per ora intercettata nell'ambito di un'indagine che coinvolge in tutto 6 persone per fatti avvenuti nel 2016 a Martinsicuro, quando gli indagati avrebbero convinto una giovane rumena a venire in Italia per lavorare come barista e l'avrebbero invece costretta a prostituirsi lungo la strada, sottraendole documenti e cellulare e spesso malmenandola. La stessa metodologia sarebbe stata applicata su altre ragazze. La donna, di origine rumena e arrestata, aveva il compito di incassare i soldi che le ragazze ricevevano dai clienti. Emergenza nel primo pomeriggio di ieri in località Maliscia a Montalto delle Marche, dove un incendio ha interessato le sterpaglie e la macchia mediterranea. Le fiamme non hanno coinvolto abitazioni, non è stato necessario effettuare evacuazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Ascoli e a supporto delle squadre è intervenuto anche l'elicottero della regione Marche dedicato agli incendi boschivi, che ha effettuato lanci d'acqua sulla zona. Per garantire il rifornimento del mezzo aereo in zona è stata predisposta una vasca costantemente alimentata dalle autobotti dei vigili del fuoco. La situazione è tornata sotto controllo in serata. Terminata la fase di spegnimento, le squadre sono state impegnate nell'attività di sorveglianza e bonifica per verificare l'assenza di focolai residui e scongiurare una ripresa delle fiamme. E parliamo di scuola. Quelle del cratere sismico continuano a rappresentare il presidio fondamentale per contrastare lo spopolamento nei nostri borghi. Per fare il punto della situazione e analizzare le sfide del nuovo anno scolastico abbiamo incontrato i dirigenti scolastici dell'ISC Rotella Montalto, delle Marche, Silvia Giorgi, e dell'ISC del Tronto e del Val Fluvione, Sergio Spurio, nell'ambito delle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno-Aprutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli-Piceno-Raccordo-Ascoli-Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli-Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: La Russia ribadisce le sue condizioni per fermare la guerra. L'Ucraina deve cedere 4 regioni. Il maltempo al nord, c'è una vittima, una donna muore intrappolata nella sua auto in un sottopasso in provincia di Udine. Il Consiglio dei Ministri proroga per 7 giorni i tagli sui carburanti, si discute intanto sulla legge elettorale. Presentata la nuova stagione di TV 2000 in Blu 2000, tante le novità. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Le condizioni della Russia per una pace negoziata in Ucraina non sono cambiate, lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Peskov, Antonio Soviero.
2: Solo Trump continua a credere che Putin voglia la pace. Per farla bisogna scendere a compromessi e le bombe anche di oggi raccontano il contrario. 149 droni lanciati sull'Ucraina con un bilancio di 9 morti e decine di feriti tra i civili. Mosca non ha intenzione di cedere sul nulla, lo ribadisce il portavoce del Cremlino Peskov. Le nostre condizioni per una pace non sono cambiate rispetto a quanto affermato dal presidente nel 2024. E cioè, Putin vuole le 4 regioni che ha annesso senza occuparle del tutto e l'Ucraina fuori dalla NATO. Intanto i droni di Kiev continuano a colpire russi sempre più spaventati. Oggi un drone navale è esploso nel porto della nota località sul Mar Nero di Sochi, provocando almeno 20 feriti. Zelensky, giunto in Canada, prosegue il tour in Occidente. Ha urgentemente bisogno di munizioni per le difese aeree e per gli F-16 o il suo paese soccomberà. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Medio Oriente, gli Houthi filoiraniani puntano al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, Marco Bulini.
3: Stretto dopo stretto, il conflitto in Medio Oriente si fa più largo e infido. Gli Houthi puntano su Bab el-Mandeb. Dopo aver conquistato il porto di Mocha, i miliziani sciiti dallo Yemen, alleati dell'Iran, stanno per mettere le mani su un collegamento strategico del commercio globale. Bab el-Mandeb è il braccio di mare che collega l'Oceano Indiano col Mar Rosso e quindi il Mediterraneo, tramite il canale di Suez. Rotta ancora più cruciale ora che sull'altro lato della penisola arabica lo stretto di Hormuz è paralizzato dallo scontro tra Stati Uniti e Iran. Diverse petroliere saudite erano state dirottate da questa parte, ma sono state colpite dagli Houthi, da anni in guerra con Riyadh, il cui esercito reagisce con raid aerei e missilistici, ma non riesce a contenere l'ardore di questi guerriglieri. Intanto, la notte scorsa l'Iran ha attaccato una base statunitense in Giordania, danneggiando diversi aerei, mentre la nuova fiammata dallo Yemen terrorizza i mercati e i prezzi di petrolio e gas vanno alle stelle. Marco Burini, linea allo studio.
1: E non si ferma l'orrore a Gaza, una famiglia palestinese muore dopo un raid israeliano, Federico Plotti.
4: I riflettori qui si sono spenti da tempo, ma Gaza resta ancora un inferno. Si vive tra le macerie in un posto che chissà quando tornerà alla normalità. Ancora adesso la consuetudine sono gli attacchi israeliani, certamente meno di quando la striscia era sotto assedio, ma comunque capaci di destabilizzare e soprattutto uccidere. In queste ore nel nord dell'enclave palestinese un raid dell'IDF ha ucciso un'intera famiglia fuori dalle zone controllate ancora dallo Stato ebraico. Madre, padre, 2 figli di 12 e 8 anni, tutte vittime di un bombardamento che ha distrutto la loro casa. Recuperati sotto le macerie, sono stati identificati in un ospedale vicino. A Gaza, nonostante la tregua e i piani per un cessate il fuoco proclamati in più fasi, si continua però a morire sotto le bombe. Almeno 100 i morti dall'inizio di settembre, tra questi decine di bambini. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Prorogato di 7 giorni il taglio del prezzo dei carburanti, così poco fa il Consiglio dei Ministri, da Palazzo Chigi in diretta, Augusto Cantelmi.
5: Buonasera Ugo, sì, caro carburanti, nel Consiglio dei Ministri il governo procede con un nuovo taglio delle accise generalizzato per una settimana, si arriva giovedì 17 settembre, lo sconto riguarda il diesel per 17 centesimi al litro, verranno utilizzati 200 milioni sborsati dal Ministero del Tesoro, il tutto in attesa del nuovo piano dell'esecutivo per famiglie e imprese che dovrebbe arrivare nel mese di ottobre. Questioni economiche, tuttavia in Parlamento cedono il passo alla riforma della legge elettorale, l'Aula del Senato ha bocciato il subemendamento delle opposizioni con la richiesta di inserire il voto di preferenza libero senza capilista, bloccati. La maggioranza, dopo lunghe discussioni interne, alla fine ha detto no. Via libera invece all'emendamento dei partiti della coalizione di governo che prevede la possibilità di dare 3 preferenze con capilista bloccati, critica l'opposizione che denunciano le contraddizioni della maggioranza e quella che considerano l'ipocrisia della Presidente del Consiglio Meloni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Caro petrolio, la BCE alza i tassi di un quarto di punto, i depositi passano al 2,50%, il rialzo vedrà prestiti e mutui più cari. C'è anche una vittima nel bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito il nord, Federica Margaritora.
6: Tragedia per il maltempo alla Tisana, in provincia di Udine. In seguito a un violento nubifragio, una donna di 83 anni è morta annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso completamente allagato. Un carabiniere giunto sul posto dopo la chiamata dal 112 si è lanciato in acqua ed è riuscito a estrarla dall'abitacolo, ma la donna non era più in vita. Il maltempo sta colpendo tutto il centro nord con temporali e raffiche di vento che hanno provocato frane e abbattuto alberi. A Brescia la pioggia intensa ha creato infiltrazioni agli ospedali civili. A Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker e piove nell'atrio centrale del Palazzo di Giustizia. Roma stamattina si è svegliata sotto un cielo plumbeo e dopo poche ore un violento temporale ha spazzato alberi e creato allagamenti in diversi quartieri. Ancora allerta arancione per Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Domani però dovrebbe esserci un generale miglioramento con qualche locale instabilità. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Caro Fitti, sempre più docenti del sud rinunciano all'incarico in Nord Italia perché il costo della vita è troppo alto. La denuncia arriva dai sindacati, secondo cui in Lombardia ci sono migliaia di cattedre scoperte. Arcangela D'Andrea è docente della provincia di Foggia, lo scorso anno ha lavorato a Novara.
7: Arrivare ad un anno scolastico inoltrato significa non trovare quasi mai nulla in condivisione, specialmente nei piccoli centri, e ho dovuto quindi pagare tra i 500 e i 700 euro al mese per un bilocale, a cui si sono sommate anche le spese per delle sistemazioni temporanee, arrivando quindi a investire 1200 euro solo di sistemazione, quindi di alloggio. A 800 km da casa vivi chiaramente con la calcolatrice in mano, la spesa la fai solo inseguendo le offerte sui volantini e tornare giù diventa una vera e propria impresa. Chi rifiuta un posto al nord ha davvero tutta la mia comprensione ed è altamente frustrante inoltre sapere di essere preparati, di essere motivati per un ruolo importante e fondamentale come quello del docente, ma dover spesso rinunciare per una inconciliabilità tra stipendio e costo della vita.
1: Malattia cambia il riconoscimento del primo giorno di assenza. L'INPS apre anche alle visite in ambulatorio effettuate il giorno successivo. Monica Di Loreto.
8: La novità arriva dall'INPS con la circolare numero 92 del 4 settembre e riguarda i lavoratori che dopo essersi ammalati riescono a essere visitati dal medico soltanto il giorno successivo. Da ora il primo giorno di malattia potrà essere riconosciuto anche quando la visita avviene in ambulatorio e non più soltanto a domicilio. Il medico dovrà però indicare espressamente nel certificato che la malattia era già iniziata il giorno precedente. La retroattività resta limitata ad un solo giorno e non si applica se il giorno precedente è sabato, domenico o un festivo infrasettimanale, quando è disponibile la continuità assistenziale. La misura tiene conto delle difficoltà della medicina territoriale tra carenza di medici e tempi di attesa più lunghi. La nuova regola si applica ai certificati redatti dal 4 settembre 2026. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ci spostiamo in Vaticano. Papa Leone ha incontrato i 147 vescovi di recente nomina provenienti da 5 continenti. Cristiana Caricato.
9: L'aula nuova del sinodo, affollata da 147 giovani vescovi provenienti da 5 continenti, accoglie Papa Leone. Ai nuovi presuli impegnati in un corso di formazione in Vaticano, il pontefice ricorda che è essenziale per guidare una diocesi avere il cuore di Gesù buon pastore. Nessun vescovo cammina da solo, ammonisce, occorre essere vicini al popolo, amando la gente, facendo esperienza delle gioie e dei dolori, condividendone i sogni.
10: Amate la gente che il Signore vi ha affidato, imparate i loro nomi, ascoltate le loro storie, entrate quando potete nelle loro case, pregate con loro.
9: In particolare Leone ha incoraggiato ad essere padri e fratelli per i sacerdoti, ma anche ad essere presenti nella quotidianità senza distinguere tra credenti e non credenti, riconoscendo il bene presente nel cuore di ogni persona. Lo sguardo di Leone al mondo di oggi, gravato da incognite e contraddizioni in cui la Chiesa è immersa, e il compito di dare speranza. Bussola l'enciclica Magnifica Humanitas, visione e metodo per affrontare la sfida della la custodia dell'umano in un'epoca di cambiamenti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: TV 2000 in Blu 2000, Play 2000 lanciano i nuovi palinsesti. Presentazione stamane a Roma, alla presenza del segretario generale della CEI, Daniele Bungaro.
11: Si apre il sipario sulla nuova stagione di TV 2000 in Blu 2000 e Play 2000. Oggi a Roma presentati i nuovi palinsesti alla presenza del segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Battaglia.

0: di guardare al nostro pubblico. Ogni giorno racconta la nostra presenza, affidabile, familiare, continua.
1: Daniele Bungaro, Lina Lo Studio.
2: Ad anni di impegno al servizio delle persone, della comunità e del bene comune, Fondazione Cattolica ha celebrato oggi il 20° anniversario con un evento all'Auditorium Bisoffi della sede di Generali a Verona. Il presidente di Fondazione Cattolica, Paolo Bedoni.
3: La fondazione era partita come un soggetto che erogava per il territorio delle risorse. Nel tempo abbiamo migliorato quella che poteva essere anche la capacità di vedere che dopo il rapporto del terzo settore questo mondo qua ha bisogno di formazione. Allora ci siamo concentrati sulla formazione dei giovani e sulla nuova classe dirigente del terzo settore e dell'impresa sociale. Lì crediamo si possa veramente costruire attraverso una coprogrammazione, la coprogettazione, un elemento dove metti insieme imprese, istituzioni per costruire il futuro di domani.
2: C'è un flash di agenzia per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone altre 60. Lo denunciano le autorità ucraine. Diamo uno sguardo ora alla chiusura della borsa di Milano con il FTSE MIB che ha terminato le contrattazioni cedendo lo 0,13%. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo che potrete riascoltare il nostro radiogiornale e tutta la programmazione della radio sulla app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Le scuole del cratere sismico continuano a rappresentare il presidio fondamentale per contrastare lo spopolamento dei nostri borghi. Ne parliamo a Realtà Locali, ben trovati da Verusca Cestarelli. Per fare il punto della situazione, analizzando le sfide del nuovo anno scolastico tra iscritti, pluriclassi e personale docente, siamo in collegamento con il dirigente dell'ISC del Tronto e del Val Fluvione, Sergio Spurio, al quale chiediamo subito in apertura di farci una panoramica su quella che è la situazione dell'ISC che lui dirige, tra il numero degli iscritti rispetto all'anno precedente. Com'è la situazione?
2: Ma possiamo dire che è rimasta quasi invariata la situazione rispetto all'anno precedente. Siamo poco al di sotto di 500 studenti per tutto l'istituto, che comprende ovviamente, come voi sapete, sei comuni del territorio con sei plessi scolastici divisi su quattro comuni. In particolare abbiamo plessi scolastici nel comune di Arquata del Tronto, ad Acqua Santa Terme, a Rocca Fuglione e a Venarotta.
1: Com'è la situazione per quanto riguarda le pluriclassi, se nel vostro ISC c'è anche questo tipo di problema?
2: Allora, la situazione delle pluriclassi esiste ancora, si è ridotta rispetto allo scorso anno ed è concentrata nel plesso scolastico di Arquata del Tronto, dove abbiamo una pluriclasse nella scuola secondaria di primo grado e due pluriclassi nella scuola primaria. Ma quest'anno, negli anni precedenti anche, ma soprattutto quest'anno, con una tempistica che ci ha stupito in senso positivo, sono arrivate già delle risorse aggiuntive da parte del decreto sisma, che è una norma nazionale per cercare di venire incontro alle esigenze dei territori legati al cratere sismico, e quindi con la possibilità di avere dei docenti in più rispetto a quelli previsti dall'organico, che ci consentiranno già da subito, quindi dall'inizio delle lezioni, dalla prossima settimana, di poter creare dei gruppi di apprendimento e quindi aumentare in qualche modo l'offerta formativa per anni di corso. Quindi riusciamo già a assolvere al problema delle pluriclassi già dall'inizio dell'anno scolastico.
1: Organico dunque al completo per l'ISC diretto da Sergio Spurio. Parliamo di quello che è il decennale dalle scosse del 2016, sisma che ha profondamente lacerato anche quello che è l'ambito scolastico, sia dal punto di vista delle strutture che per quello che riguarda proprio gli iscritti, visto che molte persone si sono dovute trasferire. Che anni sono stati e che difficoltà hanno trovato i dirigenti nell'andare a gestire le scuole che proprio insistevano sul cratere sismico?
2: L'aspetto principale ovviamente è aver raggiunto una sicurezza, se vogliamo, negli edifici, quindi nelle strutture, perché negli anni sono stati completati, ormai possiamo dire, quasi tutti gli interventi edilizi previsti, e quindi abbiamo scuole nuove sicure. Quindi da questo punto di vista è un punto di arrivo molto importante. Ci sono ancora degli interventi da fare e in alcuni comuni abbiamo delle scuole ancora provvisorie, ma comunque assolutamente all'avanguardia, quindi necessità, diciamo, a livello strutturale non ne abbiamo. A livello ovviamente di attrezzature didattiche, con i fondi del PNRR abbiamo garantito, diciamo, a tutti i plessi scolastici tutte le attrezzature migliori che si possono ovviamente oggi utilizzare a livello didattico, quindi non abbiamo problematiche particolari. Il problema dello spopolamento del territorio, che si è stato aggravato dal sisma, si è, possiamo dire, in qualche modo ridotto, nel senso che adesso ormai negli ultimi 2-3 anni notiamo una certa stabilità e quindi non ci sono particolari variazioni nel numero degli alunni, anzi ci sono degli aumenti legati alla presenza di stranieri sul territorio, perché con la ricostruzione vengono molte famiglie straniere che si ricongiungono ai lavoratori presenti sul territorio, portando ovviamente anche i bambini, e quindi questo non fa che aumentare il numero degli alunni all'interno delle classi.
1: Campanella che, come dicevamo, tornerà a suonare dal 14 settembre, e però lunedì 21 il SUISC sarà coinvolto dall'inaugurazione ufficiale dell'anno scolastico 2026-27 ad Amatrice, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella.
2: Noi come scuola di Cider Tronto Valfluvione siamo stati scelti come scuola delle Marche, quindi che rappresenta tutte le scuole delle Marche. Saremo presenti, ma non fisicamente alla cerimonia, ma la nostra scuola è una delle scuole scelte per rappresentare le scuole delle Marche, quindi ci saranno delle riprese in quella giornata della nostra scuola, in particolare per la sede di Arquadra del Tronto, e per il territorio umbro ci sarà invece una scuola di Norcia. Quindi la scuola di Amatrice, la scuola di Norcia, una scuola del nostro territorio, quindi il nostro istituto, rappresenterà tutto il territorio del Sisma all'inaugurazione dell'anno scolastico 2026-27 davanti al Presidente della Repubblica Mattarella.
1: Una bella occasione sicuramente per il suo ISC. Spurio, il messaggio da dirigente che si sente di dare al personale scolastico, al corpo docente, ma soprattutto ai suoi alunni?
2: L'inizio di ogni percorso, e questo per noi rappresenta sempre un nuovo inizio, no? È importante, ma ci aiuta in qualche modo, perché genera una sorta di energia che ci fa intravedere, diciamo, un percorso ovviamente positivo per il nostro istituto, per il nostro territorio.
1: Grazie a Sergio Spurio, dirigente dell'ISC del Tronto e del Val Fluvione. Adesso sentiamo il commento della dirigente Silvia Giorgi, che guida l'ISC Rotella Montalto delle Marche, nell'intervista di Stefania Mistichelli.
3: Ci sono 12 plessi, di cui 5 scuole dell'infanzia, 4 scuole primarie, 2 scuole secondarie di primo grado e un liceo classico quadriennale. Questa è la struttura. Per quanto riguarda, diciamo, la situazione degli alunni, cioè nel complesso, complessivamente, diciamo che i numeri sono, cioè c'è una continuità con gli anni precedenti, diciamo. Le situazioni più critiche, diciamo, numericamente parlando, sono quelle dei due comuni di Rotella e di Carassai, dove appunto nella scuola primaria, ma da sempre, ci sono delle pluriclassi, cioè funzionano delle pluriclassi. Il numero dei bambini oscilla, diciamo, di anno in anno, e quest'anno nella scuola primaria di Rotella inizialmente avevano, diciamo, autorizzato il funzionamento di una unica pluriclasse anziché due. Poi con le risorse Sisma invece siamo tornati alle due pluriclassi, che rappresentano, diciamo, una formula organizzativa assolutamente più adeguata, visto che sono presenti bambini di diverse età. E naturalmente sono gruppi poco numerosi, quindi, diciamo, è una gestione che ha una sua complessità, perché richiede una capacità del docente di rispondere, no, alle esigenze, delle portare avanti, diciamo, le programmazioni delle diverse annualità, rispondendo quindi alle esigenze dei singoli anni. Nello stesso tempo, diciamo, c'è però anche un aspetto stimolante e positivo nel confronto e nel lavoro, diciamo, parallelo di bambini di età diverse, che quindi si stimolano a vicenda, soprattutto in una visione metodologica del peer-to-peer, cioè del supporto proprio tra compagni. Quindi il più grande, che rappresenta un po' un modello e nello stesso tempo anche un supporto per il più piccolo che rappresenta un po' per quello più grande un motivo per accrescere il proprio senso di responsabilità. Diciamo che didatticamente e metodologicamente, in gruppi poco numerosi, la presenza anche di età diverse, se vogliamo vedere un lato positivo, ovviamente è molto meglio la classe regolare, perché significa che ci sono bambini e un numero di bambini consistenti, ma essendo i gruppi molto piccoli, è utile che comunque si formi un gruppo. Chiaramente è meglio stare in un gruppo pluriclasse piuttosto che lavorare da soli, ecco.
4: Certo, si tratta poi di una strategia a cui ricorrono molto spesso soprattutto le scuole delle aree interne o comunque in generale delle zone più isolate, per garantire l'apertura della scuola fondamentalmente.
3: Diciamo che in questi contesti, in questo momento, i bambini residenti sono pochi, stanno arrivando delle famiglie, soprattutto famiglie straniere, quindi con alunni neo arrivati in Italia, e che rappresentano un po', diciamo, la speranza anche di ripopolare queste zone, no? Queste aree, e di ricreare anche proprio nell'ambito del paese, insomma, una fascia infantile un po' più numerosa. Certo. Ecco. A Rotella e a Carassai stessa cosa, c'è una monosezione come scuola dell'infanzia, quindi ci sono delle sezioni, cioè una sezione infanzia, gruppo eterogeneo.
4: Complessivamente dunque i numeri dell'istituto omnicomprensivo rimangono costanti grazie anche al traino rappresentato dal liceo classico quadriennale di Montalto delle Marche, una sperimentazione unica nel territorio. Quest'anno parte una prima con 16 alunni e in tutto questo anno scolastico ci sono il primo, il secondo e il terzo anno. Ci sono poi le scuole medie di Montalto delle Marche e Castegnano e appunto le primarie, oltre alle scuole dell'infanzia. I comuni un po' più in sofferenza, lo ripetiamo, sono quelli di Rotella. Quest'anno sono 12 gli iscritti alla primaria, che potranno diventare 14, e 15 a Carassai, però diciamo che, Silvia Giorgi, non ci sono scuole a rischio di chiusura per quest'anno.
3: Per il momento è da escludere, anche perché comunque in entrambe queste scuole, per esempio per il prossimo anno, ci sono già, insomma, alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia che quindi si iscriveranno, insomma, per il prossimo anno, se tutto va bene.
4: Prossimo anno, nel quale ci sarà una novità per quanto riguarda le secondarie di secondo grado.
3: Abbiamo già avuto l'autorizzazione da parte della regione, e per l'attivazione per il prossimo anno, sempre nello stesso liceo, anche di un quadriennale liceo delle scienze umane opzione economico-sociale. Ci sarà anche questa opportunità.
1: E questa era Silvia Giorgi, direttrice dell'ISC Rotella Montalto delle Marche, ai microfoni di Stefania Mistichelli. Grazie per l'ascolto, vi ricordo che questa puntata è disponibile sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: I've got a feeling deep inside, oh yeah.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: Radio Ascoli Night.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: E se mi cerco, penso a che cosa vorrei.